ed un barbiere di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la poruca, presto la barba, qua la sanguigna, presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono.